0: Cristo, ovvero conabonacque, non salavacque, tutuque uscitive ciocuzucida, tuque gaidite, ovvera Cristo yomkama wafe. Amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.
0: Usi.

0: mukama
1: katonda waffe.
0: Katonda omuyinza buli kantu atukwaturates, atusonyiwa ebibi byaffe, atutuuse mbulamu obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
1: Ayi mukama gw'omusasizi.
0: Ayi Kristo gw'omusasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusasizi.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
1: Ayi

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuru se ya magesi.
2: Sapienza. Sapienza yo.
3: Sapienza.
4: Sapiencia. Radio Sapienza no wabule wabi.
5: Nange kuno kwensibira.
1: Uchauliriza katimba kebye misanyo.